meglio fingersi acrobati e sentirsi dei nani, spendere tutti i soldi deludendo i guardiani, perché il tuo cuore intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostra nel sorriso quale scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

lasciarlo andare. Via, via. Che di violenza vive, forse quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora.

smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani.

sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il

Quando bevo il mio caffè, tu sei lo zucchero più dolce che c'è. Quando faccio l'amore, metti un tocco di colore, il solo modo che conosco.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impappererà.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Dannate.
1: Radio.

Che vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo è dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettata ancora, ma non sei tornata, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento.

ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare, perché ti odio amore mio, perché ti amo amore mio. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese.

0: Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: A
3: Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 cat ad il pan?
7: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti, buongiorno, buona mattinata, giornata, mattinata fresca, almeno pensate, qui da noi alle, esattamente alle 7 questa mattina erano 14 gradi. 14 freschi no, sono degli sbalzi di temperatura dal giorno alla notte che non sono indifferenti, perciò c'è da stare attenti ai colpetti d'arietta. Buongiorno, ripeto, 14 gradi questa mattina alle 7 qui da noi, altro che 18 le minime, poi ne parleremo quando c'è il bollettino meteorologico. Intanto sentite allegro perché so che ce l'hai in ascolto, molto bello, niente messe, niente benedizioni questa mattina, ma solo tanta tanta attenzione al rumore, poi sentiremo la sua originalissima risposta, originalissima, grazie Anna, arrivo. Poi sentiamo i nostri appuntamenti con le richieste. Già alcuni di voi hanno fatto le loro scelte, i loro brani prediletti, preferiti, c'entra niente la diletta, prediletti, letti, non letta. Perciò un buongiorno a tutti, un buon inizio settimana. Partiamo subito a rompere le palle dagli occhi, sempre le palle dagli occhi, con il Salso Maggiore. Dov'era? Dov'era? Il cantinone de Schinon. Cantinon de Schinon, mamma mia. Quanti pochi salsesi siamo rimasti, mamma mia, ma pochi, non sanno più nulla, le nuove di prima, seconda, terza generazione però di Salso non sanno nulla. Allora, dov'era il cantinone? Ed abbiamo per Fidenza questa, dura da tanto tempo, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata via Micheli in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi, a voi dirmelo i due modi. Abbiamo il disco quiz intramontabile, anche questo senza gli aiuti esterni, vedo che è difficoltoso, non taso, trovare le soluzioni ai giochi. Io questo l'avrei comunque scoperto subito perché mi piace tanto tanto tanto come brano. Sì, non spingete, basta, la volete riascoltare, eccolo qua. E poi il rumore, è inutile che dia sempre i soliti dettagli d'aiuto, voi avete capito benissimo quali sono gli aiuti che vi ho dato, non trascurateli perché sono importanti, obiettivi, e ci tengo tantissimo. Quando l'Anna indovinerà il rumore, che qualcuno mi dica: Vittorio, sei stato preciso nei dettagli per arrivare al rumore. Ascoltiamolo.

0: scandito bene, si sente da Dio, ve lo garantisco. Può essere fatto anche meno rumoroso, però qui per esigenze di udito, vedo che non l'avete molto, era quello. Allora, 27 i punti per il cantinone, 27. Avete 3 premi e 30 punti per Fidenza, il disco quiz e il rumore. A voi scegliere i premi. Abbiamo invece il primo notiziario di questa mattina. Partiamo con tante tragedie.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.

0: Notizie flash. Notizie flash. Notizie flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, la baita. La baita è a vostra disposizione per San Giovanni, con un menù veramente di eccellenza a tema, con bevande dolci, con tortelli di ricotta, tutto fatto in casa. Alla baita prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche la nostra Agata. Agata, ricordo, cerca casa. Chi vuole adottare Agata, ultima delle tre sorelle meravigliose, di circa 10 mesi, un cucciolone, una cucciolona, contattate il 347 03 61 628. Abbiamo anche due micetti di circa 2 mesi e mezzo che cercano casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. Ricordo anche che c'è Calicanthus piante e fiori, oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus alla grande, Calicanthus composizioni con fiori recisi, Calicanthus con un buon caffè caldo, con la macchina automatica, Calicanthus per farvi installare la diciamo la app canatina e ascoltare Radio Montecanate ovunque in tutto il mondo, Calicanthus per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, il miracolo tecnologico, tutto questo è Calicanthus e non solo, perché abbiamo il bellissimo pensiero del giorno: se amare tutti per voi è sbagliato, conto di nuovo di sbagliare. Perciò chi pensa che amare tutti è sbagliato, continuerò sempre, sempre, sempre nel mio sbaglio e amerò tutti. Bene, ed andiamo logicamente tutti nella nostra information, nella nostra informazione, nel nostro veramente modo di fare, quello di tenervi informato. USA, Iran, Meloni pronta a contribuire. Allora, la Meloni vuole contribuire alla pace per a dire il vero, Meloncina ha iniziato i combattimenti Trump. E comunque, lo diciamo alla Meloncina, c'è l'Europa e ci sono i volenterosi che sono pronti a tutto da sempre e per sempre, perciò siamo abbastanza tranquilli. Anche l'intervento dell'Italia sarebbe provvidenziale. Ricordiamo bufera sulle parole di Vannacci per la buongiorno femminicidio, che non è un reato, un gran reato, insomma non esiste il femminicidio in Italia. La buongiorno, l'avvocato, sua critica è fuorviante. Campione Forza Italia, Fratelli d'Italia, dicono cosa diranno le donne che sono state, insomma. Cosa ne pensate voi, almeno io la penso così, che insomma lo spacconcello ultimo venuto è Vannacci, come vedete, insomma punta sulla ingenuità di molte persone, molte, anzi io direi moltissime, e un po' alla Trump, un po', infatti lui è un trumpiano ed è convinto, e un putiniano convinto. Intanto le vacanze d'agosto, 7 giorni, 1050 euro, settimana, diminuiscono le vacanze al mare, ma aumentano, chi non lo sapesse, in montagna ed nelle isole. Sono aumentate, parlo del mese di agosto già anticipato. Si cerca nel lago di Barea, nell'alto Sangro, ovunque trovino due sorelle, 12-16 anni, scomparse sabato nel centro della comunità educativa Aquilano. Nessuna ipotesi esclusa per anche del rapimento, dell'allontanamento volontario, insomma ce n'è di tutto un po', si cerca da tutte le parti ed abbiamo dopo i 7 nelle ultime ore, nella fine settimana, altri 2 alpinisti morti nel Vicentino. Ma io dico, cosa fate? Andate ad ammazzarvi su sentieri impervi? Io dico, ormai siamo a livelli che dovrebbero pensarci. Non si va in montagna con l'infradito, non si va in montagna in certe situazioni. La montagna è montagna, bimba. Pensate, dimenticate 10 anni.

è deceduta nel pomeriggio di ieri al mare, nella spiaggia di Marionello a Licata, provincia di Agrigento. La bimba aveva già problemi di salute, è morta improvvisamente per un arresto cardiaco. Israele attacca Beirut, l'accordo ormai di pace fatto dal grande re della pace Putin vacilla col suo vicino Bibi. Bibi lo chiamano, no? Netanyahu. Intanto ultra fondamentalisti in piazza, proteste in Iran contro l'intesa, perciò il popolo, parte del popolo dell'Iran, non ci sta a quella pace studiata a tavolino con il presidente Trump nel modo più assoluto. Insomma, se ne parlerà ancora tanto dell'Iran e Stati Uniti. Maxi festa ieri per Trump. Trump, i primi suoi 80 anni, grande show, pagliacciate che l'America non li meritava, pugni, calci, alla Casa Bianca ce n'è di tutto. Insomma, la pagliacciata, è vero, il famoso proverbio, se un clown va ad abitare in una reggia, non è non diventa un re, ma la reggia che diventa un circo. Trasfusioni di sangue, una bella notizia fra le brutte, un hub del sangue, nuova sfida a Parma, l'annuncio di Soli, le novità più macchinari, si pensa al turno pomeridiano per le donazioni. Insomma, sono le cose belle quando si parla di salute, di sanità, altro che di pagliacciate e quant'altro. Si deve parlare solo di far star bene la gente. Ed abbiamo sempre dei carabinieri allerta nel mirino. Una coppia di Baganzola truffate da un finto maresciallo, poi arrestato da un vero maresciallo sulle scale mentre il delinquente fuggiva. È successo a Baganzola. Ed abbiamo il canile di Parma sotto sorveglianza stretta, tra i pericoli, gli sprechi. Il comune batta un colpo ed accuse di Andrea Bottati della Lega. Lavagetto è una replica al Racing che ha già avanti. Insomma, controlliamo bene quando si spendono soldi che vengono spesi nel modo ideale. Poi c'è stato il 73° raduno alpini. Cappelli tricolore, vestono a Monchio, sono vestiti a Monchio, grande partecipazione nei 3 giorni con gli alpini. La sfida è stata il grande pubblico che ha voluto ancora una volta onorare le penne nere. Ed abbiamo una notizia che viene da Santa Margherita, trovato a terra di fianco al monopattino ed è gravissimo, 24enne in rianimazione e stanno indagando i carabinieri di Fidenza. Perciò trovato, esamine. Ricordo gravissimo a Santa Margherita col suo monopattino vicino. E passiamo invece ad oggi, è Santa Germana. Chi non ricorda la Germania Guareschi, il negozio a scacciapensieri meraviglioso, e San Vito. I nati oggi sanno sempre dove vogliono arrivare e si affidano molto alla loro dolcezza, riuscendo a fare

0: farsi apprezzare dagli amici e anche dai nemici. Essere attratti è l'ultima principale diplomazia che usano, ma sono anche molto abili nell'arte oratoria. Conoscono bene la gente, le esigenze fondamentali che fanno muovere il singolo e le comunità, e sono in grado di utilizzare tale conoscenza per rendersi disponibilissimi. Se lavorano all'interno di un'azienda, sanno attrarre il pubblico e sono considerati molto preziosi anche in famiglia. Sanno essere ottimi genitori, poiché comprendono molto bene le problematiche dei giovani. Con loro è affascinante vivere e mantenere deliziosi rapporti anche con i loro coetanei. I pregi: attraente e intelligente. I difetti: incline a influenzare gli altri e troppo risoluto dall'esterno. Il bollettino del tempo oggi è poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata avremo addensamenti più cumuliformi con locali rovesci o temporali in prossimità dei rilievi, con successivo interessamento nella sera e notte anche in pianura. Zero termico 3800 metri con temperature minime più 18, qui questa mattina avevamo le minime a 14, lo ripeto, e le massime più 30, venti deboli con rinforzi da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. E partiamo con le vostre richieste. Partiamo con Claudio, a cui mando un salutone enorme. Eccolo qui, Claudio.
6: No, new message. All message. Play back.
7: Volevo gli stampinatori.
6: Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Vasco Rossi, Vita Spericolata. Ciao.
7: Per Silvana, da Claudio, dal nostro Claudio, La Vita Spericolata del Vasco Rossi.

0: Abbiamo due punti vacanti. Sapete dirmi il nome d'arte della grande, diciamo, interprete di tanti film western, Giuliano Gemma? Non è per me il film western, nel modo più assoluto. Il nome d'arte dell'attore Giuliano Gemma. Nome d'arte dell'attore Giuliano Gemma. Non quella della bicicletta, mi raccomando. Montgomery Wood. Montgomery Wood è il nome d'arte di Giuliano Gemma. Poi ascoltiamo l'annetta. Annetta, poi parleremo di Pietro il Grande. Sentiamo com'è orizzontata stamattina la nostra Anna. Non faccio commenti. Anna, mi concedi, non faccio commenti nel modo più assoluto.
1: No, new message. Anna. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio.
0: Era di ieri.
2: Buongiorno Vittorio. Stamattina c'ho i saluti da portarti. Però prima parliamo del rumore. I personaggi sono gli ambulanti del mercato qualsiasi. E il rumore è il palo o l'asta che sostiene la tenda del parasole o qualche cosa che sia, l'ombrellone. Comunque è il palo, lo incastri o lo pianti e il rumore è quello. Va bene? Ciao!
0: Bene! Not comment, sono gli ambulanti, che non c'entra niente, perché non ci interessa il rumore, ma il rumore è quello di aprire e chiudere quella sorta di ombrellone che gli ambulanti hanno. Bene, Anna, non dico nulla, perciò più bello che non commentare non ce n'è. Ed abbiamo invece il nostro Pietro, sentite cosa mi scrive Pietro, cui mando un saluto. Ciao Vittorio, buon inizio settimana a te e a tutti gli ascoltatori, grazie per la tua disponibilità. Un saluto particolare a Roberto Boerio, un abbraccio alla Cucciolotta, grazie per la tua presenza e la tua amicizia. Poi mi scrive, quando io ho commentato che qui alle 7 stamattina, alle 7 c'erano 14 gradi, lui mi dice qui a Torino, beati voi, perché il termometro non è mai sceso sotto i 25 gradi. Qui avevamo io ho ancora su una felpa, ho su una felpa qui alla radio. Voi pensate, quando vado a prendere il giornale al mattino, se abbandono la felpa con il rischio di prendere un colpetto d'aria alle corde vocali. Allora, abbiamo per Pietro di Torino, Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco.
3: Acqua alta in Piazza San Marco, impaurisce.

scusa, qui il telefono. No, i due non si sono svegliati ancora, perlomeno non vedo. Sapete dirmi, facilissimo, una domanda che ho già fatto parecchie volte, poi farò il gioco di fortuna per voi del sabato e anche per gli altri, logicamente, arrivando poi, se non indovinate, a darvi un punto con il mio aiuto. Sapete dirmi come si chiamano, si chiamavano, i vecchi, vecchi, proprio vecchi, di 2, 3, 4 mila anni fa, i vecchi abitanti dell'Egitto? Come si chiamavano i vecchi abitanti dell'Egitto? Intendiamo quelli dei faraoni e connessi. Egizi, adesso sono gli egiziani, i vecchi abitanti dell'Egitto erano gli egizi. Mamma mia, oh, è grave, eh? Ed abbiamo, eccolo qui per Silvana, grazie a Claudio, e gli dedico, grazie per la dedica di Claudio, gradito, La vita spericolata di Vasco Rossi, gli dedico Dolcissima, altro capolavoro, questa volta di Mario Lavezzi.

0: Sì, bellissimo. Brano di Mario Illavezzi per Claudio da Silvana. Ed andiamo con i tre premi e 30 punti per voi del sabato, 3 punti per voi non del sabato. Chi mi dice un primo piatto che io mi mangerei anche a colazione? Ecco, a me datemi dei primi piatti e dei salumi e io sono felice come una Pasqua. Non datemi della carne, non datemi delle verdure, no, primi piatti ed una fetta di salume per me sono il massimo. Guardiamo se riuscite ad indovinare. Meno 5, 4, eccolo qua.
1: Pronto? Le lasagne.
0: Lasagne. Lei va nel bolognese, la diletta. Pronto?
2: Allora, io ti dico risotto coi funghi.
0: Risotto con i bei funghi porcini. Bravo Claudio, un bel risottino, belle lasagne, anche lasagne. Demet la roba lì e me vag mat. Con funghi porcini, un bel risottino per Claudio. Sentiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Oggi ho cambiato il menù. A me piacciono tantissimo anche tiriamo su la leva.
3: Il piatto battezzato sono i pissarei e fagiò.
0: Pissarei e fagiò, buonissimi,
3: Allora,
0: buonissimi.
3: il piatto.
0: Diciamo la verità, anche questo piatto tipico piacentino a me piace tantissimo, mi piacciono le lasagne, mi piace il risotto con i funghi, mi piacciono i gnocchi alla piemontese e mi piace la pubblicità, perciò fibrosi.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

abbiamo il nome, vale 2 punti, ve li do molto volentieri. Domanda che avevo anche già fatto molto tempo fa, guardiamo se la ricordate, ma non ho dubbi che la ricorderete senz'altro. Come si chiamava quel carro botte in legno, 2 ruote, trainato da animali? Carro botte in legno, su 2 ruote, trainato da animali. Ricordo benissimo di averla fatta questa domanda.

0: 5 4 3 2 in extremis. Pronto? Lo
1: pronto?
0: Nella, dimmi.
1: La Kestle.
0: Bravissima Nella. Kestle. Comunque è esattissimo. Bravissima Nella. Brava. Allora diamo i due punti meritati. Eccolo qui. Il foglio alla Nella. Ecco qui. Nella di Sanso che va a 5. Il Kestledon, per l'esattezza, botte in legno. Ed abbiamo, eccolo qui il foglio che mi era sparito, abbiamo la Carlina Francesca, l'amico Giovanni, l'amico Vittorio. Insieme vi danno tanta gioia e felicità con il Marinero e il grande duo latino.

Marinero. Allora, abbiamo il secondo Duxem appuntamento col gioco di fortuna, tre premi e 30 punti per voi dal sabato, tre punti per voi non dal sabato. Chi mi dice un nome di donna? Poi vi aiuterò, vi darò un punto. Un nome di donna di 5 lettere. Bel nome di donna di 5 lettere.

0: Eccolo qua, che hanno scoperto l'acqua fredda.
1: Sì?
2: Allora, Ivana.
1: Ivana.
0: Ivana, mia zia Ivana, meraviglioso, grazie Claudio. Zia Ivana, un saluto a Luca. Pronto? Qui è, scusa? Non ho capito di letto. Non ho capito, Diletta. Non ho capito. Scusami.
1: Sì?
3: Allora, Laura.
1: Laura.
0: Laura. Laura, ho capito benissimo, la seconda uscita. Grazie. Ma voi avete il dono, adesso vi do i due punti. Adesso vi regalo i due punti a chiunque, a Diletta e a Claudio. Allora, è il nome anche di una bella canzone che ha ispirato un cantautore di liscio. Di più, vi regalo i due punti, eh. Qual è il nome di donna che ha ispirato un cantautore di liscio? Questa non me la dovevate fare. Gilda, è la famosa canzone, una delle più belle, più acclamate di Al Rangone, è una delle più belle. Claudio, Diletta, oh, avete perso un treno, mica da ridere,
4: Gilda. Il nome battezzato è Gilda.
0: Avete sentito in sottofondo, c'era il marinero, ed andiamo con l'amico Angelo di Piacenza. Angelo di Piacenza che dedica a Roberto Boerio e a tutti voi dello staff di Radio Montecanate. È un brano veramente bellissimo di Claudio Baglioni, che è Striptease.

Bello, riascoltare il grande Claudio Baglioni, che io è uno dei cantanti che prediligo, corretto, serio, mi piace tantissimo. Quelle persone che non si potranno mai dimenticare. Il grande Claudio, segniamo Ba. Lioni, eccolo qui, era per Angelo. Ed andiamo invece con due punti. Sapete dirmi, io saprei rispondere subito, voi direte chi se ne frega, però tengo a dirlo, è molto facile come domanda. Sapete dirmi quali sono i due porti militari più famosi d'Italia? Non è quello di Rimini, non è neanche quello di Porto Venere. Quali sono i due porti militari più famosi in Italia? Infatti, in uno che sono andato parecchie volte, l'altro no. L'altro non l'ho mai visto, sono sempre tante navi ancorate, in porto. La Spezia, più importante, e Taranto. La Spezia e Taranto sono i due porti più militari più famosi d'Italia. Ed andiamo con il grande, grandissimo Valerio Barozzi, tutti gli amici del Villino Catene, tutti, nessuno escluso, che quasi giornalmente ci vediamo lì al mattino, a cui mando un saluto. Ciao Valerio, sei sempre cordialissimo e gentilissimo. È veramente un grande personaggio. Il brano che Valerio dedica a tutti voi è un brano, Non voglio perderti, di Christian.

grandissimo film, grandi attori, Bergman e Boyer, grandi attori. Sapete dirmi il titolo di quel film? Vale 3 punti? Vale 3 punti? La la la la la. Poi ho l'ultimo brano. Sì, è sbavo di qualche secondo, non fa proprio nulla. Nulla. Il film è Angoscia che ha valso un Oscar come miglior attrice dall'epoca nel 1944 della grande Ingrid Bergman e un grande Charles Boyer che a me piace tantissimo. Ed abbiamo l'ultimo brano in programma per Antonio Merella, sempre onnipresente ai nostri programmi, che ringrazio tantissimo, con Ivianella, Antonio, Mirella, vestitevi e usciamo.

0: Fidenza, su Fidenza e Salso. Sapete dirmi il nome della più famosa mucca italiana? Nome della più famosa mucca italiana. Appena in tempo, appena in tempo.
1: Io ci provo, Camilla.
0: Camilla? Vabbè, mi buttate giù subito, vorrei parlare, vabbè, lo stesso. La mucca Carolina, è vero? La famosa mucca Carolina, la più famosa mucca, la mucca Carolina, sulla bocca di tutti. Niente, come non detto, poco male, grazie Claudio. Ed andiamo con la pubblicità, poi guardiamo, mettiamo alla prova Claudio se sa qualcosa di Fidenza.
2: Metto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

Ed andiamo, Silvana vi chiede dove era il negozio che ha fatto tanta tanta pubblicità a Radio Montecanate, Casa Bella, articoli casalinghi, Casa Bella, tanta tanta pubblicità a Radio Montecanate. Dove era? Era invece il grande, grande, attenzione, l'albergo, non grande, Villa Caprera. Non Villa Caprera, Isola Caprera era il nome, Isola Caprera, non vado a memoria. Dov'era l'albergo Isola Caprera? Dov'era il negozio di casalinghi? Casa Bella. Tanta pubblicità fatta a Radio Montecanate.

0: Casabella era in Piazza Grandi, zona lì del Duomo, ricordo benissimo, Casabella nell'angolo, ricordo benissimo. Mentre invece sentiamo per Salso se qualcosa.
1: Pronto?
0: Nella. Nella, sono qui.
1: All'inizio di Viale Cavour.
0: Isola Caprera? Il Caprera? No, no, è nella Gazza. No, no, no, ti sbagli, e come? Isola Caprera c'è ancora, se vogliamo è la Dependence, il Caprera, la Dependence dietro l'albergo centrale, nella, dietro l'albergo centrale, proprio davanti all'ingresso operai della Berzeri, lì c'è l'isola, io abitavo lì. Logicamente in del Marcaves lo vedevo tutti i giorni, andavo a scuola con la figlia, chiamato Isola Caprera. Bene, né Salso né Fidenza hanno indovinato, nulla succede, voi lo vorrete alle 12:40 sarò di nuovo con voi, grazie a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete, se eravate sollecitati da Venere ad agire con leggerezza, imprevedibilità e precipitazione, basta un attimo di riflessione per recuperare istinto di conservazione. Toro, non siate drastici nel giudicare i familiari, dosate meglio i momenti di tenerezza, morbidezza e quelli di critica. Gemelli, giorni molto proficui per chi ha valori Scorpione. Se avete dei progetti, delle mete da raggiungere, è la volta buona. Cancro, chi possiede valori Ariete e Bilancia rischia di lasciarsi prendere da una diffidenza che, dove non è inutile, è mortificante per gli altri. Leone, eccovi in grado di giudicare e giudicarvi con maggiore obiettività, di vedere dove piccole intrighi e sotterfugi stavano per condurvi. Vergine, non è esclusa una sorta di nervosismo improvviso, al quale non si sa dare un perché, ma può essere proprio questa la molla che fa scattare il lato fatuo. Bilancia. Ecco, l'umore che fa i capricci e fino a che li fa lui, pazienza. È quando cominciate a farli voi che si passa a dolenti note. Scorpione. Il giorno è proprio positivo. Si sommano aspetti di grande razionalità e costruttività. Sagittario. Se scoprite qualche errore di manovra, non inveite contro il prossimo e non date inizio ai mea culpa. Ponete rimedio e stop. Può persino darsi che gli altri non si siano accorti del vostro calo di forma. Capricorno. Chi ha costruito la propria posizione con fatica, con sforzo e duro lavoro, può vedersi riconosciuti meriti che neppure si sognava, ma può renderla ancora più stabile, oltre che avanzare di qualche passo. Acquario. Si possono fare tante cose con discreta facilità. Sarebbe saggia norma partire dalle più difficili, noiose e incombenze, specie da quelle che possono mettere a più dura prova la propria pazienza. Pesci. Cercate di controllare a che punto stanno le cose, dove c'è qualche intoppo e dove non vi siete comportati con la dovuta razionalità.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, la baita è a vostra disposizione per San Giovanni, con un menù veramente di eccellenza a tema, con bevande, dolci, con tortelli di ricotta, tutto fatto in casa. Alla baita prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche la nostra Agata. Agata, ricordo, cerca casa. Chi vuole adottare Agata, ultima delle tre sorelle meravigliose, di circa 10 mesi, un cucciolone, una cucciolona, contattate il 34703 61 628. Abbiamo anche due micetti di circa 2 mesi e mezzo che cercano casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. Ricordo anche che c'è Calicanthus piante e fiori, oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus alla grande, Calicanthus composizioni con fiori recisi, Calicanthus con un buon caffè caldo, con la macchina automatica, Calicanthus per farvi installare la diciamo la app canatina e ascoltare Radio Monte Canate ovunque in tutto il mondo, Calicanthus per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, il miracolo tecnologico, tutto questo è Calicanthus e non solo. Perché abbiamo il bellissimo pensiero del giorno: se amare tutti per voi è sbagliato, conto di nuovo di sbagliare. Perciò chi pensa che amare tutti è sbagliato, continuerò sempre, sempre, sempre nel mio sbaglio e amerò tutti.

bene, ed andiamo logicamente tutti nella nostra information, nella nostra informazione, nel nostro veramente modo di fare, quello di tenervi informato. USA, Iran, Meloni pronta a contribuire. Allora, la Meloni vuole contribuire alla pace per a dire il vero, Meloncina ha iniziato i combattimenti Trump. Comunque, lo diciamo alla Meloncina, c'è l'Europa. Ci sono i volenterosi che sono pronti a tutto da sempre e per sempre, perciò siamo abbastanza tranquilli. Anche l'intervento dell'Italia sarebbe provvidenziale. Ricordiamo bufera sulle parole di Vannacci per la buongiorno femminicidio, che non è un reato, un gran reato, insomma non esiste il femminicidio in Italia. La buongiorno, l'avvocato, sua critica è fuorviante. Campione Forza Italia, Fratelli d'Italia, dicono cosa diranno le donne che sono state, insomma. Cosa ne pensate voi, almeno io la penso così, che insomma lo spacconcello ultimo venuto è Vannacci, come vedete, insomma punta sulla ingenuità di molte persone, molte, anzi io direi moltissime, e un po' alla Trump, un po', infatti lui è un trumpiano ed convinto, e un putiniano convinto. Intanto le vacanze d'agosto, 7 giorni, 1.050 euro, settimana, diminuiscono le vacanze al mare, ma aumentano, chi non lo sapesse, in montagna ed nelle isole. Sono aumentate, parlo del mese di agosto già anticipato. Si cerca nel lago di Barea, nell'alto Sangro, ovunque trovino due sorelle, 12-16 anni, scomparse sabato nel centro della comunità educativa Aquilano. Nessuna ipotesi esclusa per anche del rapimento, dell'allontanamento volontario, insomma ce n'è di tutto un po', si cerca da tutte le parti, ed abbiamo dopo i 7 nelle ultime ore, nella fine settimana, altri 2 alpinisti morti nel Vicentino. Ma io dico, cosa fate? Andate ad ammazzarvi su sentieri impervi? Io dico, ormai siamo a livelli che dovrebbero pensarci. Non si va in montagna con l'infradito, non si va in montagna in certe situazioni. La montagna è montagna, bimba. Pensate, dimenticate 10 anni. È stata soccorsa dalla polizia stradale, dimenticata a Sala, Cosilina, Salerno, lungo la A2. Genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sempre. Questi sono genitori che gli va tolto la patente immediatamente. Hanno allertato poi la polizia, raggiunto l'area di servizio, hanno trovato la ragazza sana e salva. Ma questi, secondo voi, parliamo chiaro, sono genitori cui bisogna dare la patente? Altro che
i genitori del Bosco, Agrigento, bimba di 7 anni deceduta nel pomeriggio di ieri al mare, nella spiaggia di Marionello a Licata, provincia di Agrigento. La bimba aveva già problemi di salute, è morta improvvisamente per un arresto cardiaco. Israele attacca Beirut, l'accordo ormai di pace fatto dal grande re della pace Putin vacilla col suo vicino Bibi lo chiamano, no? Netanyahu. Intanto ultra fondamentalisti in piazza, proteste in Iran contro l'intesa, perciò il popolo, parte del popolo dell'Iran, non ci sta a quella pace studiata a tavolino con il presidente Trump nel modo più assoluto. Insomma, se ne parlerà ancora tanto dell'Iran e Stati Uniti. Maxi festa ieri per Trump, i primi suoi 80 anni, grande show, pagliacciate che l'America non li meritava, pugni, calci alla Casa Bianca, ce n'è di tutto. Insomma, la pagliacciata, è vero il famoso proverbio, se un clown va ad abitare in una reggia, non diventa un re, ma la reggia che diventa un circo. Trasfusioni di sangue, una bella notizia fra le brutte, un hub del sangue, nuova sfida a Parma, l'annuncio di Soli, le novità più macchinari, si pensa al turno pomeridiano per le donazioni. Insomma, sono le cose belle quando si parla di salute, di sanità, altro che di pagliacciate e quant'altro. Si deve parlare solo di far star bene la gente. Ed abbiamo sempre dei carabinieri allerta nel mirino, una coppia di Baganzola truffate da un finto maresciallo, poi arrestato da un vero maresciallo sulle scale mentre il delinquente fuggiva. È successo a Baganzola. Ed abbiamo il canile di Parma sotto sorveglianza stretta, tra i pericoli, gli sprechi. Il comune butta, batta un colpo ed accuse di Andrea Buttati della Lega, Lavagetto è una replica al Racing che è già avanti. Insomma, controlliamo bene quando si spendono soldi che vengono spesi nel modo ideale. Poi c'è stato il 73esimo raduno Alpini, cappelli tricolore, vestono a Monchio, sono vestiti a Monchio, grande partecipazione nei tre giorni con gli alpini, la sfida è stata il grande pubblico che ha voluto ancora una volta onorare le penne nere. Ed abbiamo una notizia che viene da Santa Margherita, trovato a terra di fianco al monopattino ed è gravissimo, 24enne in rianimazione, e stanno indagando i carabinieri di Fidenza, perciò trovato, esamine, ricordo, gravissimo, a Santa Margherita col suo monopattino vicino. E passiamo invece ad oggi, è Santa Germana, chi non ricorda la Germania Guareschi, il negozio a scaccia pensieri meraviglioso, e San Vito. I nati oggi
sanno sempre dove vogliono arrivare e si affidano molto alla loro dolcezza, riuscendo a farsi apprezzare dagli amici e anche dai nemici. Essere attratti è l'ultima principale diplomazia che usano, ma sono anche molto abili nell'arte oratoria. Conoscono bene la gente, le esigenze fondamentali che fanno muovere il singolo e le comunità, e sono in grado di utilizzare tale conoscenza per rendersi disponibilissimi. Se lavorano all'interno di un'azienda, sanno attrarre il pubblico e sono considerati molto preziosi anche in famiglia. Sanno essere ottimi genitori, poiché comprendono molto bene le problematiche dei giovani. Con loro è affascinante vivere e mantenere deliziosi rapporti anche con i loro coetanei. I pregi: attraente e intelligente. I difetti: incline a influenzare gli altri e troppo risoluto dall'esterno. Il bollettino del tempo oggi è poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata avremo addensamenti più cumuliformi con locali rovesci o temporali in prossimità dei rilievi, con successivo interessamento nella sera e notte anche in pianura. Zero termico 3800 metri con temperature minime più 18, qui questa mattina avevamo le minime a 14, lo ripeto, e le massime più 30, venti deboli con rinforzi da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375

0: vostre informazioni 335 67 86 134.
1: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
3: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
2: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: È un'ora che aspetto.
0: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno
2: con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza.

0: Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 15 giugno.
1: Oggi si ricorda San Vito, martire sotto Diocleziano. San Vito ebbe un culto assai vivo fino a poco tempo fa. La sua festa coincideva con il solstizio estivo ed era celebrata con grandi balli all'aperto, da cui ci arriva l'espressione ballo di San Vito, che sta a indicare gli spasmi dell'epilessia.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Vito.
1: Vito è certo la continuazione del latino Vitus, che probabilmente è una mascolinizzazione di vita e appartiene quindi a quella serie di nomi molto amati dai primi cristiani, legati al concetto di vita appunto, e da cui derivano anche vitale e vitaliano.

0: Carlo Porta nacque a Milano il 15 giugno 1775. Il padre era un funzionario della tesoreria, ligio al dovere e assai rispettoso delle autorità.
1: La prima giovinezza del Porta non dovette quindi essere molto felice. Infatti il giovane, dopo un periodo di studi in un collegio di Monza, si diede alla bella vita.
0: Tra il 1798 e il 1799 fu a Venezia, dove passò il suo periodo migliore, in compagnia di un gruppo di giovani sfaccendati. Ma al suo ritorno a Milano nel 1799, il giovane apparve subito profondamente cambiato.
1: Riprese la carriera di impiegato con l'aiuto del padre e cominciò a frequentare un gruppo di amici letterati, che prese il nome Amici della Cameretta.
0: Il mondo poetico di Carlo Porta è formato da personaggi del popolino milanese che il poeta segue con profonda simpatia in tutte le vicende del loro vivere quotidiano.
1: Aderendo al movimento romantico, Porta accolse con sincerità la parlata milanese, piegandola ad un uso letterario di altissimo livello.
0: Dapprima considerato un semplice poeta dialettale, oggi Carlo Porta è riconosciuto come un personaggio di spicco nella cultura e nei movimenti vitali della sua epoca.
1: Al Velodromo Vigorelli di Milano, il 15 giugno 1947, Fausto Coppi conquista per la seconda volta la vittoria al Giro d'Italia, davanti al suo eterno rivale Gino Bartali.
0: Nato nel 1919 a Castellania presso Tortona, Fausto è ora nel pieno della sua carriera. Complessivamente totalizzerà 5 Giri d'Italia, 2 Tour de France, un campionato del mondo su strada. Fausto Coppi, il campionissimo, morirà nel 1960 stroncato dalla malaria contratta durante un viaggio in Africa.
1: Los Angeles, 15 giugno del 1970. Si apre il processo contro Charles Mason, il capo della comunità di hippie accampati in California nella Valle della Morte, accusato assieme ad altri 3 ragazzi e ad un giovane del massacro di Sharon Tate e dei suoi 4 ospiti a Hollywood, il 9 agosto del 1969.
0: Mason è anche accusato di aver ucciso i coniugi La Bianca la notte dopo. Capo di una setta sanguinaria, i Servi di Satana, Mason ha 35 anni.
1: E passiamo al record mondiale di appollaiamento sugli alberi.
0: Il piccione in questione è il 23enne Glenn Wood, che è rimasto arrampicato su un albero al parco divertimenti di Norwalk in California dal 1 gennaio 1978 al 2 luglio dello stesso anno, in tutto 182 giorni ed un minuto, a far compagnia agli uccellini.
1: E con il signor Wood anche per oggi abbiamo terminato. Ci risentiamo domani per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua, ciao a tutti, bonjour a tout le monde, a tutto il mondo, buongiorno, buon appetito, buona giornata. Si sta da Dio qui dentro, senza aria condizionata, c'è bel fresco, accumula il nostro monoblocco, tanto fresco. Per della notte e poi assorbe tanto caldo del giorno, ma non è logicamente di questo che vogliamo parlare. Vogliamo parlare di musica, musica di tutt'altro genere di quella di questa mattina. Abbiamo il nostro liscio e folk, liscio e folk congeniale per la nostra Norma, Lanna, che amano tantissimo il liscio, e tante persone, avete visto, che prediligono certa genere di musica. C'è chi ama il cotto e il crudo, prosciutto cotto, prosciutto crudo, insomma ognuno ha i suoi gusti ed è giusto che sia così. Intanto abbiamo anche i prediletti del gioco, vedremo cosa studierà. Avete visto, non ho più fatto commenti, quello la risposta di Annetta, a cui mando un saluto, buon appetito Anna, è un paradosso, proprio ho detto qualcosa stamattina, non mi permetto neanche adesso, dico solo che è un paradosso quello di aprire un ombrellone, un ambulante per il sole, insomma quegli ombrelloni, grossi ombrelloni che aprono per coprirsi dal freddo d'inverno, gli ambulanti, e dal caldo d'estate. Un po' un paradosso per quello che ho dato di grandi aiuti, grandi, grandi aiuti. Guardiamo cosa studia ancora Lanna e vedrete che, credetemi, non arriverà mai Lanna. Perché? Lanna è dinamicissima nelle amicizie, avete visto, con l'amico Giorgio Pesi, mai saputo che esista un Giorgio Pesi. Lanna però tramite le vie, le conoscenze, l'amico della conoscenza, è arrivata a Giorgio Pesci, sbagliato io a dire un cognome, Anna, hai fatto bene, gioca sulla mia ingenuità e imbecillità, la mia, che faccio nomi di chi lavorava lì, era facile poi arrivarci, è vero? Cosa che non mi può succedere, non lavorava nessuno. Invece sono a migliaia e migliaia di persone, Sanso e Fidenza, dunque mettiamoli insieme, 50.000 persone. Almeno Anna, Anna ascolta, almeno 10.000 persone, dunque su 50.000, ti dico 10.000 persone, hanno già fatto quel rumore più di una volta, magari lo faranno nel pomeriggio. Insomma, io spiegato bene, vi ho spiegato bene, poi se avete contestazioni cercherò di contrabatterle, perché vedo che nessuno ama chiedere scusa, ama prendersi la colpa, a dire ma Vittorio hai ragione, ma non ho capito, proprio non ho capito. Ah, bello quello, è una grande soddisfazione quando si fanno i pestoni, i grossi pestoni, quante volte lo fa, è vero? Quante volte ho detto chiedo scusa a Tizio, Caio, Sempronio per lo sbaglio
che ho fatto, bisogna chiederlo scusa, è il caso di dire, non sarà l'Anna logicamente a dirmi: Vittorio, tu hai spiegato divinamente, anche dando il ragguaglio che l'avevo già dato comunque per il rumore, ma io non avevo proprio capito, frainteso. E allora diciamo chi è, almeno dove era il cantinone de Schinon a Salso. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada si veniva chiamata con due nomi. Quali sono questi due nomi? Abbiamo il disco quiz, neanche a parlarne, per di orecchio non l'avete mica, nel modo più assoluto. Shazam, se non vi aiuta, non vi aiuta nessun altro santo. Sentitelo qual è il disco quiz. Ed abbiamo il rumore. Anna, senti se può essere aprire o chiudere un ombrellone da ambulante, è vero? Ma io ne ho sentiti, ma di ombrellone che sia di ambulante o di un bagnante che va al mare, non mi sembra umanamente che faccia questo rumore, è vero? Allora sono Diletta. Attivati, Diletta, attivati, sei l'olimpionica del rumore. 27 punti per il Cantinon, sono tre premi e 30 punti per Fidenza, per il rumore e per il disco quiz. Io adesso, je m'en vais, vado immediatamente a proporvi il nostro appuntamento completamento almanacco di oggi.

oggi è molto semplice e netto, pulito, ed è il santo di oggi, è San Vito, non Vittorio, è Vito, è adolescente martire. Somi Achille, di non ne conosco uno dei quattro festeggiati di oggi, perciò vado a girare immediatamente la pagina. Abbiamo chi nasce oggi con la sua grande forza magnetica, toccherà il cuore di amici e parenti ed amerà molto isolarsi. Frase del giorno: la sottile momento della solitudine è ascoltare il vento e non poterlo raccontare a nessuno. L'ha detto Jim Morrison. Troppo complicato per me. Ed andiamo con il sole, è sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.12, luna nuova, si leva alle 5.15, cala alle 22.15. E il proverbio del giorno è: affonda bene la zappa nella vigna e togli le erbacce e la gramigna. È un proverbio sardo. Ricorre oggi la giornata del vento. Mamma mia, anche la giornata del vento, infatti, vacca una bestia. San mio, cosa fermi il 2007, inizio del World Europe Magic. Anche la giornata del vento, mamma mia. 1864 a Milano viene fondata dal dottor Cesare Castiglioni la famosa Croce Rossa Italiana. Queste sono le belle cose. Allora, grazie al dottor Cesare Castiglioni. Grazie da oggi, come oggi, nel 1864 nasceva anche in Italia il più bel ente del mondo, la Croce Rossa.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare.

avere la nostra radio direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita, la baita. La baita è a vostra disposizione per San Giovanni, con un menù veramente di eccellenza a tema, con bevande dolci, con tortelli di ricotta, tutto fatto in casa. Alla baita prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche la nostra Agata. Agata, ricordo, cerca casa. Chi vuole adottare Agata, ultima delle tre sorelle meravigliose, di circa 10 mesi, un cucciolone, una cucciolona, contattate il 347 03 61 628. Abbiamo anche due micetti di circa 2 mesi e mezzo che cercano casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. Ricordo anche che c'è Calicanthus piante e fiori, oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus alla grande, Calicanthus composizioni con fiori recisi, Calicanthus con un buon caffè caldo, con la macchina automatica, Calicanthus per farvi installare la diciamo la app canatina e ascoltare Radio Monte Canate ovunque in tutto il mondo, Calicanthus per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, il miracolo tecnologico, tutto questo è Calicanthus. E non solo, perché abbiamo il bellissimo pensiero del giorno: se amare tutti per voi è sbagliato, conto di nuovo di sbagliare. Perciò chi pensa che amare tutti è sbagliato, continuerò sempre, sempre, sempre nel mio sbaglio e amerò tutti. Andiamo con le pillolette che poi prende

0: le suppostine alle 14:30. Pichetto, referendum nucleare entro il 29. Mi sembra più che giusto, lo dice la Costituzione, ma secondo voi? Ne parleremo, avremo tempo di parlarne. È giusto che la Francia, vicina a noi, abbia il 62% della potenza di energia con le risorse diciamo del nucleare e noi il 3-4%, anzi nulle, quasi. È già tanto se adesso è tutt'altra cosa che Chernobyl, però diciamolo a Pichetto, siamo in Italia, c'è da stare molto attenti. La Meloni pronta, la Meloni si sveglia un po' adesso, dopo che i paesi logicamente volenterosi, parlo dei grandi paesi, prima di tutti l'Inghilterra, la Francia, la Germania, grandi paesi, grandi, l'Australia, Canada, parlano di pace, pace intensa. Ora la Meloni, che si sveglia un po' tardi, avendo avuto diatriba con Trump, Trumpa, ma chi va d'accordo con Trump, dice siamo pronti a un'intesa per contribuire alla pace. Un po' tardi, ma meno male che ci è arrivata. Intanto, diciamo, femminicidio, bufera enorme sulle parole di Vannacci. Vannacci che una ne pensa, 10 ne spara. Vedremo come è un po' il Trump italiano, diciamo la verità. Intesa USA borse giù e greggio giù le borse. Iran borse giù, il greggio, borse vanno bene, perciò come si parla, però attenzione sempre che non è finita. Sparite le indagata titolare di una casa famiglia, ricerca tutto campo per le sorella. Abbiamo l'Anna al telefono. Anna, ciao Stella, ti voglio bene. Uccisa dal nipote, riprese le riprese del corpo dove l'assassino ha buttato la zia e ha gettato la zia morta in un canale. Ma abbiamo tante, tante altre veramente cose da dirvi. Domani è le mardi. Poco o parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio possibili locali rovesci o temporali a ridosso dei rilievi, zero termico a 3600 metri, temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli con rinforzi da sud-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www. Radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Anche Pia è come il sottoscritto, ormai crede ai politici, come ci crede questa canzone che ha richiesto la Pia di Parma, molto bella, ci volevano far credere mari e monti. E qualcuno purtroppo è stato adescato. Mari e monti per Pia di Parma.

0: andiamo con mamma mia. Grazie Anna, sento Anna che mi sta dicendo cose astrofisiche, proprio cose dell'altro mondo, proprio cose dell'altro mondo. Anna, poi li sentiamo. Le tue esternazioni per il rumore. C'è una telefonata ancora in diretta che sta bloccando una linea, comunque eccola qua che c'era. No, lo facciamo, appoggia la linea, però se no, ecco qui che abbiamo poi la norma di parola. Sapete dirmi il nome del primo figlio di Adamo ed Eva? Vale un punto. Il nome del primo figlio di Adamo ed Eva. Eva e Adamo, se vogliamo la parificazione dei sessi. Il nome del primo figlio di Adamo ed Eva. 15. 20. Il primo nome del figlio di Adamo ed Eva è stato Caino. Il primo O, controllate se ci sono degli sbagli, datemene pure atto che mi assumo ogni responsabilità e correggo lo sbaglio. Sentiamo la norma, guardiamo se è la norma. Arrivano tanti.
1: Davide, io sono
0: Norma.
1: Norma. Passami di vita l'Enella, la Graziella, la Didetta
0: Sì.
1: e tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate, Licio D'Angelo. Tanto da te, Vittorio, ti ringrazio.
0: Ringrazio te, Norma, per la scelta e la richiesta. Viso d'angelo per tutti voi dalla norma di parola.

0: Grazie a Norma, per voi del sabato, tre premi e 30 punti, voi non del sabato, tre punti, per dirmi, attenzione, gioco di sola ed esclusiva fortuna, sapete dirmi un attrezzo che abitualmente usano i falegnami. Guardiamo se qualcuno indovina. Attrezzo usato dai falegnami, detto in dialetto dai maringon. 5, 4, 3, 2, 1, stop, rimandiamo il gioco al prossimo brano. Così guardiamo se siete più orizzontati, quale può essere l'attrezzo usato dai falegnami. Stessi premi, stesso appuntamento. Sentiamo la Rosanna.
1: All message. Play it back.
2: Buongiorno Vittorio. Senti, oggi ti devo portare i saluti di Davide Montali. Può darsi che durante qualche canzone ti chiami, va bene, ti porto i suoi saluti e io gli ho dato i tuoi. Per il rumore vai tanto dietro con i personaggi, lascia di stare. Comunque per me è un rilogo, un bastone. Il rilogo è quello che tira le tende e fa quel rumore lì. Se non va mica bene, ne troviamo un altro.
0: Grazie Anna.
2: Ciao.
0: No, ascolta Anna, premetto, eccola qua, devi appoggiare la linea, ecco.
2: Ciao Vittorio, sono un profondo, se vuoi sono una dei.
0: Ecco, è che ho già la dedica pronta. Non devi dirlo a me, lascia stare i personaggi. Non devi mica dirlo a me. Perché mi dici, lascia stare i personaggi, quello che fanno i mercati, ma me lo dici a me? Il rumore non lo fa il personaggio, il rumore viene fatto da qui, ma non devi dirlo a me. Non è un'osservazione che fai a me, sei tu che non capisci, Anna, te capisci mia propria, Ecco, rumore, non sarai tu a vincere e spero di smentirmi, invece sarai proprio tu. Ma non sono io che devo guardarmi nel dire i personaggi, io ho solo detto una certa categoria di persone, c'è dentro tutto, lo fa più volte al giorno. Perciò non ho detto meccanici, non ho detto nient'altro. Andiamo con Rosanna che richiede amore, scusami.

Anna, a proposito, io devo ancora capire cos'è l'ultimo rumore che hai detto, ma non sforzarti perché sei lontana, però non capi niente di che cos'è l'oggetto che fa quel rumore, eh?

0: Ed torniamo, poi vado con la pubblicità, al gioco di fortuna. Qual è l'attrezzo battezzato? Lo teniamo casomai fino alla fine. L'attrezzo usato dal falegname. 3 premi e 30 punti per voi del sabato, 3 punti per voi non del sabato. Poi la pubblicità, poi la sentiamo cos'è. Dimmi. Cos'è la pialla? Pialla per Silvana, la pialla Parlisser Legne. Togliere la pialla, forse era il più usuale, sì?
1: La valiga.
0: Cos'è la? Nella, non ho capito, la?
1: La sega, la
0: vera. La sega. Non parlo in dialetto, perché non capisco, se no cosa mi dici? La sega. Infatti la pialla e la sega sono, però non è il momento del dialetto. La sega. Tagliare un tocco a legno, ci vuole la sega, che sia elettrica, che sia manuale, un attrezzo. È molto molto usato. 5 4 3 2 1 ho peccato, sì,
1: la lima.
0: La lima,
1: lima.
0: Dice, sapete che fa l'eco, l'anna, no? Lima, lima, lima, lima, lima, la lima per limare le parti porose del legno, ci vuole una bella limata, brava Anna. Allora, guardiamo, vi do 2 punti. Dove è arrivata la vostra ingenuità? Guardiamo chi è veramente tosto, veramente sgambè. È un attrezzo che usa il falegname. Però uno non ci pensa, però è un attrezzo che usa e come il falegname, e non solo il falegname. Guardiamo se ci arrivate con questo potente aiuto, questo potente aiuto. Anna, tu che sei una volpina, tu che sei una volpina, qual è l'oggetto che usa anche il falegname? Io ho puntato sulla vostra ingenuità. Sentite, sentite, e Anna, contesta. Eccolo qui, forse qualcuno ci è arrivato e gli do i 3 punti, glieli do volentieri.
1: Lo scalpello.
0: Cos'è, scusa? Scalpello.
1: Scalpello.
0: Scalpello. Allora, no Anna, non ci siamo. Andiamo, sentite. Contestalo Anna, senti.
2: L'attrezzo è il giravite.
0: Chi è che non usa, qual è? Eccolo qua, pronto? Il giravite, di viti nella falegnameria ce n'è tante, a parte che adesso usano, ma lo usa il meccanico, lo usa l'idraulico, lo usa l'elettricista, lo usa il falegname, lo usa tutte le attività hanno un giravite, tutte le attività. Lo usa il vetraio per mettere sui vetri, tutte le attività, è vero o no? Ho peccato sulla ho puntato sulla vostra ingenuità, ci sono riuscito. Ed andiamo con i giravite. Quante viti? Le viti da legno, le viti da ferro, le viti per l'orologiaio, addirittura. Tutti usano il giravite.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tu, e me metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Allora, vale due punti, intanto...
14: Ma dove vai? Elettro bicicletta.
13: Notavo l'assenza di Tina. Non vorrei che fosse già andata, beata lei, se sia andata in ferie prima, in anticipo. La Tina che, come ben sapete, ha una casetta al mare o in montagna. Tina che molte cose, molti di questi quiz li avrebbe risolti con facilità. Allora, abbiamo adesso una parola dialettale, che è molto facile. Come vero dialetto, Anna, vero, non dirmi sto leggendo il giornale, sto leggendo, a me non mi interessa quello che stai facendo, quando dai una risposta leggi quello che vuoi, sentirete poi l'altra bestia, Anna, una bestialità enorme, ancora per il rumore. Sapete che di solito la regola è quella di una risposta al mattino, una al pomeriggio. All'Anna gliene lascio dire finché vuole, perché secondo me potrei sbagliarmi, condizionale di rigore, lei non ci arriverà mai a questo rumore. Abbiamo perché proprio non ha capito proprio nel modo più assoluto l'aiuto che ho dato e ho dato, poi magari me lo conte, Anna, dimmi pure qualche, quando indovinano qualcun altro, dimmi: ah, Vittorio, mi hai buttato fuori strada, allora ti rispondo in rima. Allora ti rispondo in rima. Perché un aiuto provvidenziale ve l'ho dato, e se qualcun altro si associasse al commento negativo di Anna, sono sicuro che non ci sarà, mi dirò, un demente patentato, proprio un idiota patentato. Abbiamo adesso come dialetto una parola, come diciamo ad un golosastro, gli piacciono molto molto, è goloso di tutto, delle cose buone, in dialetto, al maschile o al femminile. Mi va benissimo, vale 2 punti. Vero, puro, candido dialetto. Vero, eccolo qua. Dites-moi. Bravissima Silva, brava. Vedi, qui a domanda risposta non ci sono appellativi. Sentiamo dopo mezz'ora.
15: Io ti dico che è l'IF.
13: L'IF, va bene. Anche la Diletta. L'Ifnion è una persona, uno lì, beh, va benissimo, tutte e due. L'If era molto facile, molto molto facile. Abbiamo Silvana, vedo che però l'assenza dall'Anna, che anche il dialetto non lo mastica bene. 5, eccolo qui. Vedo l'ora che qualcuno, che non sarà lei, indovini per il rumore e mi metta qualche obiezione, così risponderò proprio a tema, controbatto punto per punto. Abbiamo invece, eccolo qui, altre, mamma mia, quante, proviamo. Ecco, Graziella è arrivata, però dopo, in seguito, prima abbiamo...
16: Hai detto che quell'attrezzo lo usano i preti, le suore, gli avvocati.
13: No, io non ho proprio detto che lo usano i preti e le suore, mai detto, mai non mettermi in bocca cose che non ho detto, Anna... Che io ho detto che lo usano i preti o le suore.
17: Ciao Vittorio.
13: Ciao.
17: Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti i momenti di Anonima. Ciao.
13: È un capolavoro per Claudio, il mitico Claudio, mitico, veramente con momenti di. Anna, non mettermi in bocca che io ti ho detto che sia preti, suore, non mettermelo in bocca assolutamente, sono tanti testimoni che ascoltano.

0: Guardi, beh, troppo bella questa canzone. Bravo a Luciano, alla grande Luciano, grande, grande, grande, grande Lucianone, che l'ha composta, veramente un capolavoro. Ed abbiamo, grazie Claudio, abbiamo una domanda che io giudico molto facile, però vi do ugualmente 2 punti a chi me lo sa dire. Sapete dirmi, è stata la vincitrice di Sanremo, siamo nel lontanissimo 64, Gigliola Cinquetti. Non ho l'età, in coppia con chi l'ha cantata? Io lo so. Voi? Anna, solo tu lo sai, lascia lì di leggere il giornale e dammi la risposta. Chi ha cantato in coppia a Sanremo nel 64 la canzone che poi è andata all'Eurofestival e ha vinto anche il nostro primo Eurofestival? Non ho l'età. Quaranta bastano e avanzano. Patricia Carli. Patricia Carli ha vinto lei insieme a Gigliola Cinquetti l'Eurofestival. Sentiamo la nostra Nella di Salso.
1: New message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono
0: Ciao
2: l'Anella.
0: Nella.
2: Ringrazio la Norma e gli dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Norma, sempre, sempre si ricorda di te la nostra Nella di Salso e ti dedica questa versione di Ragazza Sbarazzina.

Allora, chiedo scusa, stavo registrando il quiz Facilone, è solo di fortuna. Ecco qui, ho messo dentro la chiave USB e oggi prevedo ci sarà il vincitore dei tre premi, anzi, mettiamo adesso anche un bel salame. Gentile, quattro premi, voi del sabato ed tre punti, voi non del sabato. Chi mi dice una bella canzone, non Anna, non quelle sconosciute, non quelle, non fare l'ufficio complicazioni, non sono così complicato. Canzoni che ho battezzato una canzone che tutti conosce, tutti, non farla complicata, se no non vinci, Annetta. Allora, qual è una canzone di Gianni Morandi? Guardiamo.

0: L'Anna, mamma mia, l'Anna. Mamma, l'Anna, sì? La fisarmonica, affezionatissimo a quella bella, bella, bella, bella canzone. Avete capito benissimo, eh? Non... Sì? Cinque, quattro, tre, due, uno. Allora, attenzione. Guardiamo se così ci arrivate, vi do un punto, un punto. Non tutti hanno il coraggio di, come posso dire per aiutarvi, non troppo, di andare così forte. In auto, in motorino, adesso anche le biciclette, io vedo in salita volano perché sono elettriche. Voi li vedete, passano qui davanti in salita che sfrecciano. Come sentiamo, vale un punto, uno chiunque sia.
1: Andava a cento all'ora.
0: Andava a cento all'ora per Silvana, un punto, andava a cento all'ora. Per trovarla, bimba mia, era fa. Però avete visto la Anna, te fantasia. Dopo sentiamo altra risposta. Dopo, per adesso vado.
2: La canzone andava a cento all'ora. La canzone
0: andava a cento all'ora per trovare la bimba mia. Andava a cento all'ora, è vero? Brava Silvana, fantasia ne abbiamo a non finire. Silvana, fammi vedere anche per il rumore. Guardiamo, no, per rispondendo solo la nostra Anna, che mi dà delle risposte, ma no, non voglio offendere nessuno. Come posso dire, da... come si aliena da persone che non si penso di non essermi spiegato bene con il rumore per l'aiuto che vi ho dato, però vedrete quale aiuto vi ho dato.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36.

0: 06 04 Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
1: Andiamo con Graziella che controdedica e mi dice il un rumore, ascoltiamola.
2: All message. Play back.
3: Buongiorno Vitalia, sono Graziella. Dedico alla norma e a voi tutti, Matteo Benissi, ti voglio bene.
1: Ho cancellato la telefonata prima che la Graziella mi dicesse il rumore. Allora, Graziella mi ha detto l'apertura e la chiusura di un fornello a microonde. a differenza magari del fornello elettrico, si vede che da buone massaie fanno un altro rumore. L'apertura e la chiusura di qualsiasi sportellino. Comunque, fornello a microonde, la nostra razziella è stata precisa.

Ed abbiamo, attenzione, l'ultimo brano in programma, prima però tre punti. Sapete dirmi come si chiamavano le famosissime navi dei vichinghi? Come si chiamavano le famosissime navi dei vichinghi? I barbari che venivano giù dal nord Europa e invadevano pian piano tutta l'Europa assoggettandola, un po' come ha fatto Putin e fanno gli invasori seriali. Si chiamavano le Drakkar, facilissimo, facile. Ed abbiamo Mirella di Tabiano che richiede, ciao Mirella, grazie di tutto, la vita del suonatore. Non ricordo chi la canta, mi sembra Bagutti, canta Bagutti, sì, l'orchestra Bagutti, pensaci tu per favore. Miri, la dedica all'amico Pietro di Torino, che si ricorda sempre della Mirella. La vita del suonatore.

0: tempo. Mi rincorre, grazie Mirella, di Tabiano, grazie per quella, questa bellissima canzone. Allora, faccio una domanda salsese, fidentina, per Silvana, che mi dà l'opportunità di farla quasi uguale per Salso Maggiore. Allora, via Cavour, come si chiamava il negozio di articoli per la casa vicino alla profumeria? La profumeria Magna. Vicino alla profumeria Magna. Magna tu che mangio anch'io. No, non c'entra niente politici. Allora, chi mi sa dire almeno il nome di due bar sotto i portici di Viale Matteotti? Ce ne sono quattro. Me ne dite almeno due? Via Cavour, come si chiamava negozio di articoli per la casa vicino alla profumeria Magna? Magna tu che mangio anch'io. Almeno due bar sotto i portici di Viale Matteotti. Eppure si muove, diceva Cristoforo.
1: Magnani, Vittorio. La profumeria. Magnani.
0: Ah, allora si vede che io ho cancellato qualcosa perché c'è Magna.
1: No, vabbè, comunque quella.
0: Magna, c'è scritto Magna. Si vede che magari senza volerlo, quando... Batto Cobb mi sembrava Magna, non mi, Magnani sì, Magna, però leggo Magna, sbaglio mio, senz'altro è stata cancellata una parola, però è qui da vedere che ho scritto Magna, Magnani, anzi mettiamola così evitiamo se ci fosse un riepilogo di sbagliare. Dimmi.
2: Casa Bella.
0: È pronto?
2: Pronto, Casa Bella.
0: Casa Bella era quella non vicino Magnani, Diletta. Casa Bella ha fatto la pubblicità per un secolo vicino a noi. Da noi Casabella era in piazza Grandi, l'abbiamo fatta stamattina, zona Duomo, Casabella. Era Giorgia Casa. Scusami Silvana per se non ho trascritto, c'è uno sbaglio, è ammissibile. Non siamo Dio in terra. Perciò profumeria Magnani mi dice qualcosa, Magna non mi diceva niente. Magnani sì. Invece per Salso partiamo dal centro, torrefazione salsese, gelateria I Portici, Twin Caffè e l'amico Giuseppe Zoni. Perciò erano in sequenza. E ho visto che non frequentate molto i bar e i caffè. Nessun vincitore. Non ci sono campioni di Salso e Fidenza. Ci sentiamo dopo un brano per il notiziario del...

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più, falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse ascoltala Radio Monte Canate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la,
3: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
11: Notizie Flash.
12: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita. La baita è a vostra disposizione per San Giovanni, con un menù veramente di eccellenza a tema, con bevande dolci, con tortelli di ricotta, tutto fatto in casa. Alla baita prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche la nostra Agata, ricordo, cerca casa. Chi vuole adottare Agata, ultima delle tre sorelle meravigliose, di circa 10 mesi, un cucciolone, una cucciolona, contattate il 347 03 61 628. Abbiamo anche due micetti di circa 2 mesi e mezzo che cercano casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. Ricordo anche che c'è Calicanthus piante e fiori, oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus alla grande, Calicanthus composizioni con fiori recisi, Calicanthus con un buon caffè caldo, con la macchina automatica, Calicanthus per farvi installare la diciamo la app canatina e ascoltare Radio Monte Canate ovunque in tutto il mondo, Calicanthus per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale. Il miracolo tecnologico, tutto questo è Calicantus e non solo, perché abbiamo il bellissimo pensiero del giorno: se amare tutti per voi è sbagliato, conto di nuovo di sbagliare. Perciò chi pensa che amare tutti è sbagliato, continuerò sempre nel mio sbaglio e amerò tutti. Ed abbiamo invece la cronaca, cronaca sempre in auge con le notizie, sprint delle borse europee con l'intesa USA-Iran, perciò le borse svolassan con la riapertura dello stretto di Hormuz, fosse vero, fine dei blocchi navali, la revoca delle sanzioni economiche, lo smantellamento del programma nucleare iraniano, gli intravedono segnali di ripresa nelle battute degli scambi. Francoforte guadagna 1,70, Parigi 1,60, Amsterdam 0,7, Madrid 2,3, più 1,3 in Italia. L'Asia ha chiuso, balzo a Tokyo più 4,99, viva come sempre Seul 3,1, insomma calo 5% oltre per le quotazioni di petrolio, perciò salgono le borse, scende il petrolio, è già una qualcosa di consolante. Banca Italia su entrate, giù debito, pubblica amministrazione. Aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi. Pensate, aprile in un mese, più 5% e 2 miliardi e 100 rispetto allo stesso mese in più di marzo. In aprile il debito dell'amministrazione è di quasi 3 miliardi di meno. Siamo sempre comunque, l'Italia ha un debito, tenetevi, di 3.155 miliardi. Perciò aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali. In poche parole, sempre più guai, rimangono sempre più soldi a Roma e sempre meno vanno alle regioni, purtroppo è la storia vera. Oltre una settimana la scomparsa delle due sorelle, 12 e 16 anni, nell'Aquilano, indagata la titolare della casa famiglia dove vivevano da 2 anni dopo la separazione dei genitori, l'accusa di abbandono di minori. Alcuni giorni fa, tolta la patria podestà alla madre delle ragazze, si indaga a tutto campo, telecamere, auto passate all'orario della scomparsa, ascoltati i parenti, il fidanzato della ragazza maggiore, chat sui cellulari, avrebbero elementi molto interessanti, le lettere alla mamma, si cerca nel lago oltre al bosco attorno alla struttura. Insomma, vedremo un po' come andrà a finire questo altro brutto caso. Riprese nel canale Malger San Stino di Livenza, Venezia, il corpo della 53enne uccisa dal nipote 17. E il delinquente ha confessato di avere accoltellato a morte la zia, perciò io non farei processo pane ed acqua finché il buon Dio se le porta. Poi ha messo il corpo in una carriola, l'ha portato fino al canale, passa vicino alla casa dove è avvenuto l'omicidio. Ora stanno setacciando il canale movente dell'omicidio legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero. Come vedete, ecco, io avrei dovuto fare una strage, lo dico per me stesso: se tutti uccidono per interessi privati, poveri noi. Ed abbiamo invece la terza pagina, la nostra pagina dall'estero, che parte subito con Israele non si ferma ad uccidere in Libano. Israele è il massacratore ormai indiscusso, fermano i combattimenti, me lo auguro, in Libano, in Iran, mi auguro anche in Libano, mi auguro veramente che ci sia un qualcosa che fermi quel criminale di Netanyahu, è un vero criminale di guerra. ONU, accordo, un primo passo per la pace, l'Europa, attuazione rapida, dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz, ricordiamolo che Francia, Gran Bretagna, Germania e anche l'Italia questa volta hanno revocato le sanzioni al G7. Domina dove dovrebbe arrivare anche Trump, domina Ucraina e Medio Oriente, Kiev, Putin manda messaggi solo di terrore, e io sono al 100% con Kiev, con Zelensky. Abbasso, lo ripeto e lo dico con tanta spontaneità, Putin che è un criminale. Danni ad una cattedrale in Ucraina, quasi distrutta. Logicamente, come succede in questi casi, si scambiano le accuse. Kiev dice che la distruzione è un atto voluto da Mosca. Mosca dice: non siamo stati noi. Come vedete, l'infalsità guerrafondaia non finisce mai di stupire nessuno. Gran Bretagna, una bella notizia. In Gran Bretagna il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di tutti i social media ai sedicenni di età, cioè fino a dopo i 16 anni uno può usare i social, non prima. Non è cosa che faccio alla leggera, non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani, ma è chiaro, un divieto totale sia la scelta giusta. Io plaudo a Starmer, plaudo a questo premier. Poi i social media rendono i bambini infelici, facilitiamoli molestie, abusi, bullismo, potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale. Un applauso ad un ministro, primo ministro, tanto coraggioso. Trump abbiamo intese di pace con l'Iran ancora, non è il gatto, non è nel sacco, ma sembra quasi che ci sia. Vedremo ultimamente, perché gli imprevisti di Trump sono dietro l'angolo. Se l'Iran non aderisse all'accordo sul nucleare come previsto, gli attacchi riprenderanno il giorno dopo. Come vedete, io quando dico che Trump non è un diplomatico, lo dirò sempre e come. Si parla in fase di pace, si parla, se non, non fai quello che dico, ti distruggo. Questa non è diplomazia, è ignoranza vera e pura che ormai siamo abituati da tempo. Iran, tra due mesi accordo finale con l'USA. Perciò l'Iran si è preso due mesi, non lui avrebbe voluto firmare l'accordo per il suo compleanno, mentre invece l'Iran ha dato due mesi di tempo per vagliare e fare una pace. È qua che piaccia a tutte e due. L'Iran ha imposto la sua volontà di Vienna terre sugli umilianti nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta, ha detto lo Stato Maggiore iraniano. Come vedete, insomma, da una parte si parla in un modo, dall'altra un altro. Intanto io lodo il Pakistan per aver permesso di avere una firma che sarà fatta a Ginevra, se sarà fatta, nei prossimi giorni, secondo fonti iraniane del New York Times. Per Teheran andranno il capo negoziatore, il ministro degli esteri, e per gli USA il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà alla firma o lo farà da remoto. È meglio che non ci sia. Io dico e lo affermo a voce alta, spero che non ci sia, perché sarebbe capace di guastare tutto. All'indomani dell'annuncio dell'intesa, secondo i mediatori pakistani, prevede lo stop delle ostilità su tutti i fronti. Raid israeliani sono segnalati all'alba. Come vedete, gli israeliani continuano a massacrare, Netanyahu continua a massacrare. Teheran USA è responsabile del rispetto degli accordi, è necessario completare gli attacchi contro il Libano. Il presidente libanese ringrazia USA e Iran per le clausole che chiedono lo stop alle ostilità in Libano. Come vedete, è tutto col fiato sospeso, fino a che, ripeto, l'accordo non sarà firmato definitivamente. Domani è martedì, avremo poco, parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio possibili locali rovesci, temporali a ridosso dei rilievi, zero termico a 3600 metri, temperature minime più 12, più 17, massime più 32, venti deboli con rinforzi da nord-ovest nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto. Buona serata.
11: No Notizie flash. Notizie flash.
13: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
14: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
13: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
14: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
13: 45596. Non è solo musica,
15: l'emozione blu. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare.

0: tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

shallow shadows.

Something in the way she moves.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte.

0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Si sparsa

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici.

della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossazze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia.

0: A Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 15 giugno.
1: Oggi si ricorda San Vito, martire sotto Diocleziano. San Vito ebbe un culto assai vivo fino a poco tempo fa. La sua festa coincideva con il solstizio estivo ed era celebrata con grandi balli all'aperto, da cui ci arriva l'espressione ballo di San Vito, che sta a indicare gli spasmi dell'epilessia.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Vito.
1: Vito è certo la continuazione del latino Vitus, che probabilmente è una mascolinizzazione di vita e appartiene quindi a quella serie di nomi molto amati dai primi cristiani, legati al concetto di vita, appunto, e da cui derivano anche vitale e vitaliano.

0: Carlo Porta nacque a Milano il 15 giugno 1775. Il padre era un funzionario della tesoreria, ligio al dovere e assai rispettoso delle autorità.
1: La prima giovinezza del Porta non dovette quindi essere molto felice. Infatti il giovane, dopo un periodo di studi in un collegio di Monza, si diede alla bella vita.
0: Tra il 1798 e il 1799 fu a Venezia, dove passò il suo periodo migliore, in compagnia di un gruppo di giovani sfaccendati. Ma al suo ritorno a Milano nel 1799, il giovane apparve subito profondamente cambiato.
1: Riprese la carriera di impiegato con l'aiuto del padre e cominciò a frequentare un gruppo di amici letterati, che prese il nome Amici della Cameretta.
0: Il mondo poetico di Carlo Porta è formato da personaggi del popolino milanese che il poeta segue con profonda simpatia in tutte le vicende del loro vivere quotidiano.
1: Aderendo al movimento romantico, Porta accolse con sincerità la parlata milanese, piegandola ad un uso letterario di altissimo livello.
0: Dapprima considerato un semplice poeta dialettale, oggi Carlo Porta è riconosciuto come un personaggio di spicco nella cultura e nei movimenti vitali della sua epoca.
1: Al Velodromo Vigorelli di Milano, il 15 giugno 1947, Fausto Coppi conquista per la seconda volta la vittoria al Giro d'Italia, davanti al suo eterno rivale Gino Bartali.
0: Nato nel 1919 a Castellania presso Tortona, Fausto è ora nel pieno della sua carriera. Complessivamente totalizzerà 5 Giri d'Italia, 2 Tour de France, un campionato del mondo su strada. Fausto Coppi, il campionissimo, morirà nel 1960 stroncato dalla malaria contratta durante un viaggio in Africa.
1: Los Angeles, 15 giugno del 1970. Si apre il processo contro Charles Mason, il capo della comunità di hippie accampati in California nella Valle della Morte, accusato assieme ad altri 3 ragazzi e ad un giovane del massacro di Sharon Tate e dei suoi 4 ospiti a Hollywood, il 9 agosto del 1969.
0: Mason è anche accusato di aver ucciso i coniugi La Bianca la notte dopo. Capo di una setta sanguinaria, i Servi di Satana, Mason ha 35 anni.
1: E passiamo al record mondiale di appollaiamento sugli alberi.
0: Il piccione in questione è il 23enne Glenn Wood, che è rimasto arrampicato su un albero al parco divertimenti di Norwalk in California dal 1 gennaio 1978 al 2 luglio dello stesso anno, in tutto 182 giorni ed un minuto, a far compagnia agli uccellini.
1: E con il signor Wood anche per oggi abbiamo terminato. Ci risentiamo domani per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD,
perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece la baita. La baita è a vostra disposizione per San Giovanni, con un menù veramente di eccellenza a tema, con bevande dolci, con tortelli di ricotta, tutto fatto in casa. Alla baita prenota allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche la nostra Agata, ricordo, cerca casa. Chi vuole adottare Agata, ultima delle tre sorelle meravigliose, di circa 10 mesi, un cucciolone, una cucciolona, contattate il 34703 61 628. Abbiamo anche due micetti di circa 2 mesi e mezzo che cercano casa. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. Ricordo anche che c'è Calicanthus piante e fiori, oggi è aperto tutto il giorno. Calicanthus alla grande, Calicanthus composizioni con fiori recisi, Calicanthus con un buon caffè caldo, con la macchina automatica, Calicanthus per farvi installare la diciamo la app canatina e ascoltare Radio Montecanate ovunque in tutto il mondo, Calicanthus per farvi ascoltare a tutto volume la radio a comando vocale, il miracolo tecnologico, tutto questo è Calicanthus e non solo. Perché abbiamo il bellissimo pensiero del giorno: se amare tutti per voi è sbagliato, conto di nuovo di sbagliare. Perciò chi pensa che amare tutti è sbagliato, continuerò sempre nel mio sbaglio e amerò tutti. Ed abbiamo invece la cronaca, cronaca sempre in auge con le notizie, sprint delle borse europee con l'intesa USA-Iran, perciò le borse svolassano con la riapertura dello stretto di Hormuz, fosse vero, fine dei blocchi navali, la revoca delle sanzioni economiche,
lo smantellamento del programma nucleare iraniano, gli intravedono segnali di ripresa nelle battute degli scambi. Francoforte guadagna 1,70, Parigi 1,60, Amsterdam 0,7, Madrid 2,3, più 1,3 in Italia. L'Asia ha chiuso, balzo a Tokyo più 4,99. Viva come sempre Seul 3,1, insomma calo 5% oltre per le quotazioni di petrolio, perciò salgono le borse, scende il petrolio, è già una qualcosa di consolante. Banca Italia su entrate, giù debito, pubblica amministrazione. Aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi. Pensate, aprile in un mese, più 5% e 2 miliardi e 100 rispetto allo stesso mese in più di marzo. In aprile il debito dell'amministrazione è di quasi 3 miliardi di meno. Siamo sempre comunque, l'Italia ha un debito, tenetevi, di 3.155 miliardi. Perciò aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali. In poche parole, sempre più guai, rimangono sempre più soldi a Roma e sempre meno vanno alle regioni, purtroppo è la storia vera. Oltre una settimana la scomparsa delle due sorelle, 12 e 16 anni, nell'Aquilano, indagata la titolare della casa famiglia dove vivevano da 2 anni dopo la separazione dei genitori, l'accusa di abbandono di minori. Alcuni giorni fa, tolta la patria podestà alla madre delle ragazze, si indaga a tutto campo, telecamere, auto passate all'orario della scomparsa, ascoltati i parenti, il fidanzato della ragazza maggiore, chat sui cellulari, avrebbero elementi molto interessanti, le lettere alla mamma, si cerca nel lago oltre al bosco attorno alla struttura. Insomma, vedremo un po' come andrà a finire questo altro brutto caso. Riprese nel canale Malger San Stino di Livenza, Venezia, il corpo della 53enne uccisa dal nipote 17, e il delinquente ha confessato di avere accoltellato a morte la zia, perciò io non farei processo pane ed acqua finché il buon Dio se le porta. Poi ha messo il corpo in una carriola, l'ha portato fino al canale, passa vicino alla casa dove è avvenuto l'omicidio. Ora stanno setacciando il canale movente dell'omicidio legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero. Come vedete, ecco, io avrei dovuto fare una strage, lo dico per me stesso, se tutti uccidono per interessi privati, poveri noi. Ed abbiamo invece la terza pagina, la nostra pagina dall'estero, che parte subito
con Israele non si ferma ad uccidere in Libano. Israele è il massacratore ormai indiscusso. Fermano i combattimenti, me lo auguro, in Libano, in Iran, mi auguro anche in Libano, mi auguro veramente che ci sia un qualcosa che fermi quel criminale di Netanyahu, un vero criminale di guerra. ONU, accordo, un primo passo per la pace, l'Europa, attuazione rapida, dovrebbe riaprire lo stretto di Hormuz. Ricordiamolo che Francia, Gran Bretagna, Germania e anche l'Italia questa volta hanno revocato le sanzioni al G7. Domina, domina dove dovrebbe arrivare anche Trump, domina Ucraina e Medio Oriente, Kiev. Putin manda messaggi solo di terrore e io sono al 100% con Kiev, con Zelensky. Abbasso, lo ripeto e lo dico con tanta spontaneità, Putin che è un criminale. Danni ad una cattedrale in Ucraina, quasi distrutta. Logicamente, come succede in questi casi, si scambiano le accuse. Kiev dice che la distruzione è un atto voluto da Mosca. Mosca dice non siamo stati noi. Come vedete, l'infalsità guerra fondaia non finisce mai di stupire nessuno. Gran Bretagna, una bella notizia. In Gran Bretagna il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di tutti i social media ai sedicenni di età, cioè fino a dopo i 16 anni uno può usare i social, non prima. Non è cosa che faccio alla leggera, non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani, ma è chiaro, un divieto totale sia la scelta giusta. Io plaudo a Starmer, plaudo a questo premier. Poi i social media rendono i bambini infelici, facilitiamoli molestie, abusi, bullismo, potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale. Un applauso ad un ministro, primo ministro tanto coraggioso. Trump, abbiamo intese di pace con l'Iran ancora, non è il gatto, non è nel sacco, ma sembra quasi che ci sia. Vedremo ultimamente, perché gli imprevisti di Trump sono dietro l'angolo. Se l'Iran non aderisse all'accordo sul nucleare come previsto, gli attacchi riprenderanno il giorno dopo. Come vedete, io quando dico che Trump non è un diplomatico, lo dirò sempre e come. Si parla in fase di pace, si parla, se non fai quello che dico ti distruggo. Questa non è diplomazia, è ignoranza vera e pura che ormai siamo abituati da tempo. Iran, tra 2 mesi accordo finale con l'USA. Perciò l'Iran si è preso 2 mesi, non lui avrebbe voluto firmare l'accordo
per il suo compleanno, mentre invece l'Iran ha dato 2 mesi di tempo per vagliare e fare una pace. È qua che piaccia a tutte e due. L'Iran ha imposto la sua volontà, divina terra sugli umilianti nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta, ha detto lo Stato Maggiore iraniano. Come vedete, insomma, da una parte si parla in un modo, dall'altra un altro. Intanto io lodo il Pakistan per aver permesso di avere una firma che sarà fatta a Ginevra, se sarà fatta, nei prossimi giorni, secondo fonti iraniane del New York Times. Per Teheran andranno il capo negoziatore, il ministro degli esteri, e per gli USA il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà alla firma o lo farà da remoto. È meglio che non ci sia. Io dico e lo affermo a voce alta, spero che non ci sia, perché sarebbe capace di guastare tutto. All'indomani dell'annuncio dell'intesa, secondo i mediatori pakistani, prevede lo stop delle ostilità su tutti i fronti. Raid israeliani sono segnalati all'alba. Come vedete, gli israeliani continuano a massacrare, Netanyahu continua a massacrare. Teheran USA responsabile del rispetto degli accordi, è necessario completare gli attacchi contro il Libano. Presidente libanese ringrazia USA e Iran per le clausole che chiedono lo stop alle ostilità in Libano. Come vedete, è tutto col fiato sospeso fino a che, ripeto, l'accordo non sarà firmato definitivamente. Domani è martedì, avremo poco, parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio possibili locali rovesci, temporali a ridosso dei rilievi, zero termico a 3600

0: Notizie Flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile

0: ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

mestiere. È il mio mestiere.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

Ed Robert finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voli.

la droga ti detesta, per la gente che ancora ucciderà, per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.
6: Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.
7: Set it!

Special DJ aperto ufficialmente con Trump, Sacchilomile e poi da Bambole di Pezza con Porno. Questo è il nuovo di Brescia, da Dio, Roberto Bestemmi con voi fino alle 21.30, poi Mixing Time e poi Te Saluti.

Park. Gabbani e poi pedana e batteria. Frank Energy insieme a Giovanotti.

il nuovo pezzettino di Giovanotti ed Alfa insieme a Simone. E poi abbiamo il super hit del momento, Mace Salmo con la pesce.

safe. Buona domenica su Iron Cake. E poi abbiamo uno dei super East House del momento, è Bausa dal Belgio Magnetic.

0: No matter what,
1: no matter what. Un nuovo di Lady Gaga insieme a Docci, Runaway, Diavolo Veste Prada 2.

0: Serena Brancale, Karate Shopping con Silvia Sanquis e poi Mixing Time, l'ultima mezz'ora alla console.
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
1: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: No, non quella baita.

Da Roberto Mazzani è tutto, appuntamento a domani, no, ma mercoledì pomeriggio sound alle 15 alle 17 con noi il nostro sponsor La Baita, dove prenotare la tua tortellata di San Giovanni, menù completo, bevande comprese ad un prezzo speciale. Informati 0524 689226. I tortelli di una volta alla Baita dal 1970.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
6: Radio Monte Canate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

tu sei triste, l'amore ti veste di nuovi colori, di bianchi fiori, profumo d'amore mi lascia il sapore di un giorno a letto

di salute è cordiale e ben decisa, come quando fai l'amore tu. Sento il cuore che mi scoppia

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi.